0: Así mamá orten. Así mamá orten. Morning token. Ay, voy a calar no mai. O calar no so ten mucho una cuela y vela pone. O her no mai, van chene. En la cala we hiwan wech. O nick nor we hawa, o hava, o havale. Una paña water when o we hiwef. Vanto nyoma arno maminyo, mutiti mihe, vatoko fine. Akala kina kuto, anakala sima inare, he kanle toye andre. Achua ote ne moni mtoko, ene tona weo mai, hayene chut, yo tata na wawi mwana hirawa, ona mchiti miha vanchene, ntoka neraya sima ya kina kwe.
1: Radio Msambika, Zambezia.
0: Riva non può amene. Vai come sanetta non amoha. In conno in grande giornale da mai. Mohiele, meteco, mekina. Mekina cusene. Giornale da maiola avera. Boa radio Mozambique momu. Mazambezia. Den, la ponio a Mozambique. Iwara tanuna moha seso.
2: Antena Nacional da Rádio Moçambique passa a transmitir o Jornal da Manhã.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Enggak? Wewe kuna tu piano suba?
1: Oroma, ofia. Simio dinda no musika dande desa.
0: Wewe no di papa. Che, bene, wewe no di papa.
1: Ah,

Gibodo Paganyan, Diva Kuvia Olentien Padu, Madame Makumalizunelome, Odo di Arsenio Bana, 15 horas na 49 minutos.